seme e seme come va semere alzi e sala mia maratona oce e va seme oce agocho migori sunata goyo bolo

ero una macchiello, più do gli anni ero, gli hanno vinto una macchiello, ma capiù do gli anni nuovo, gli hanno vinto una macchiello, così più do gli anni che, gli hanno vinto una macchiello, o don gawa ciò che fuma, o quella più mi tiriola, a wacio capolo quella, a nana che ci tirisina, a wacio che fuma, e a vai a chi mi tiriola, la sede io a malì, o don gawa ciò che fuma, o don gawa ciò che fuma, o don gawa ciò che fuma, o don gawa ciò che fuma, o don gawa ciò che fuma, o don gawa ciò che fuma, o don gawa ciò che fuma, o don gawa ciò che fuma, o don gawa ciò che fuma, o don gawa ciò che fuma, o don gawa ciò che fuma, o don gawa ciò che fuma, o don gawa ciò che fuma, o don gawa ciò che fuma, o don gawa ciò che fuma, o don gawa ciò che fuma, o don gawa ciò che fuma, o don gawa ciò che fuma, o don gawa ciò che fuma, o don gawa ciò che fuma, o don gawa ciò che fuma, o don gawa ciò che fuma, o don gawa ciò che fuma, o don gawa ciò che fuma, o don gawa ciò che fuma, o don gawa ciò che fuma, o don gawa ciò che fuma, o don gawa ciò che fuma, o don gawa ciò che fuma,